Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

soffia il vento e sibila in quest'alba livida tra i platani, finché una mancia illumina la giornata pallida tra i platani, rido e sorrido.

metri e spazzolo, lotto ad un semaforo rapido, finché la moneta rotola sull'asfalto nero di pneumatici. Rido e sorrido per ringraziare chi si avvicina.

sogno macchine, sogno dolci asini e pecore. Sì, sì, sono un uomo facile e un sorriso utile per vivere.